Vallenatos. Una ranchera, un vallenato. Una ranchera, un vallenato. Una ranchera, un vallenato. Una ranchera, un vallenato. Una ranchera, un vallenato. Una ranchera, un vallenato. Una ranchera, un vallenato. Por Brisas del San Juan.